0: 6:39.
1: Dammi solo il tempo di avere un po' di fortuna per un'idea che ho.
0: Hai che dejarlo hasta el estribillo, ¿no?
1: E nella mia valigia ci metto anche un po' di luna e poi ritornerò.
0: Y entonces